aplauso.

Un fuerte aplauso.

We are Amidwill, the best club in the world. Now, Mao P.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, buon sabato sera, eccoci dalle 9 alle 10 per la M2O Chart che si aggiorna come ogni weekend. C'è anche Danny Omic, si occuperà lui della musica, e la musica in quest'ora è rappresentata dalle nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Penultimo aggiornamento della classifica prima delle vacanze estive. La chart va in vacanza, è fortunata. Numero 20, partiamo dai Medusa che scendono di un posto con Don't Wanna Go Home Tonight.

Ci sono due nuove entrate questa settimana nella classifica di M2O. La prima delle due è questa ed è alla posizione numero 19. Canzone che abbiamo cominciato ad ascoltare, certo, in questa versione, non in quella originale di Faith Evans, che ha qualche anno sulle spalle. Dicevo, in questa nuova versione da pochi giorni. Adam 10 con I Never Knew. 18, Lady Gaga and Doechii con Runway.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogies. Boogies in my soul. Chaka Khan and Snoop Dogg. Che gran bella accoppiata, eh. Su M2O da qualche giorno questa canzone qui nella chart a partire da oggi. Nuova entrata, una delle due novità, alla numero 17. Alla 16 Alan Walker and Eva Max. Fate.

what a life, che vita che sto vivendo. Più musica, e la musica è quella di M2O. Si sente? Si sente con What a Life, che è la canzone nuova di Fisher, che sale questa settimana dalla 20 fino alla numero 5. Sale perché addirittura 5 posizioni ha guadagnato, non una o due, è una delle canzoni che hanno guadagnato più posti fra le 20 della chart. Alla 14 invece ce n'è una che è stata anche alla numero 1. Gordo con Loco Loco.

è uscito l'attesissimo Confessions 2, cioè il nuovo album di Madonna, in cui c'è anche questa canzone di Sabrina Carpenter, o meglio di Madonna, con la partecipazione di Sabrina Carpenter. Ma lo so che lo sapete. Bring Your Love si intitola così, un po' in discesa nella M2O Chart, 13 è la posizione dove l'abbiamo appena ascoltata. Su di un posto, alla 12, Shakira.

delle canzoni, forse la canzone che più di tutte le altre riesce a creare questo mood che tanto ci piace in questa prima parte dell'estate 2026, con i Jungle dall'Inghilterra su M2O da qualche settimana con questa canzone che si intitola The Wave. È 11 la loro posizione oggi, caspita, un po' in discesa, eh? Erano alla 9 lo scorso weekend. Tocca alla 10 adesso, Alesso e One Republic che sono tornati insieme con In Your Eyes.

fresca fresca di compleanno Peggy Gou, a cui abbiamo fatto gli auguri anche qui in diretta. Beh, ci mancherebbe, scusa Peggy Gou, vuoi non farle gli auguri in diretta? E qui adesso con la canzone nuova uscita da qualche giorno ed è alla 9 nella classifica ufficiale di M2O. Human. Numero 8, W Sound and J Balvin.

0: non è cambiato nulla per The Bosa questa settimana. Come? Pensate un po', non era cambiato nulla per loro nemmeno la settimana scorsa. Cioè, voi volete far andare in vacanza la M2O Chart senza cambiare di posizione? Potrebbe succedere. Magnetic, appena ascoltata, alla numero 7.
1: M2O Chart
2: numero 6.

questa settimana, la M2O Chart, con la numero 6. Sale di due posti quella di Casango e Alejandro Garrido. Aie, una delle canzoni dell'estate. Così come una delle canzoni della primavera estate, però in questo caso bisogna dire, è quella che ascoltiamo adesso, la numero 5.

I Don't Mind, Sam Jacobs con Ezra Nurey, che non conosciamo bene, a dire il vero non conoscevamo bene nemmeno il DJ produttore olandese Sam Jacobs, però con questa

settimana scorsa, perché dalla 4 sono passati alla 2 con Sad Girls. I più attenti lo sanno già, l'hanno capito. Non è cambiato niente nemmeno questo weekend in cima alla classifica. Alla numero 1 c'è ancora Ugel insieme a Ultra Natte.

0: Moving to the Sun, la canzone più trasmessa anche questa settimana qui su M2O. Usual e oltre a te, Ben Saldi, come si dice in questi casi, il primo posto. Alla 2, Bebe Rege e David Guetta. Alla 3, DJ Goja. Ma le canzoni della M2O Chart, così come tutta la classifica che potete riascoltare, sono disponibili sul nostro sito m2o.it o attraverso l'app di M2O. Grazie a Danny Omic, ha messo lui la musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.
2: DJ time. DJ time. DJ time. Check out the sound of DJ time. In the mix. Check out the sound of DJ time. In the mix.
3: DJ time. Check
4: that body. That body. Check that body. Yo, check that body. That body. Check that body.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Terrestre. Pochissimi secondi alle 6 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella. Oggi stiamo insieme fino alle 10. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!

0: La nostra prima ora insieme, o ma buongiorno o dovrei dire buonanotte, dipende da quello che avete fatto ieri sera e soprattutto da quello che avete da fare oggi, perché è vero che se uno fa serata dice vabbè me ne vado a dormire a una certa ora, ma se il giorno dopo devi lavorare com'è che te la spicci, come dicono Oxford, com'è che fai? Tante persone sono al lavoro come ogni domenica, ma tante anche in ferie, bene bene, l'importante è stare insieme. C'è una canzone nuova subito, l'M2 Hot.
1: M2

Allora, qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova e ci sorprende sempre molto questa playlist qui su M2O. Quella canzone nuova di quest'ora è di Ugel con David Guetta, French Montana, Shine, l'M2 Hot su M2O.

0: does it feel? Com'è che ci si sente a svegliarsi alle 4 del mattino? Guarda, dipende dai giorni, non sempre bene. Però quando ti svegli per fare una cosa che ti piace tanto, secondo me poi la stanchezza ti passa, capito? Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10 oggi qua su M2O. Vi ricordo il nostro numero 342-6543-210. Da qui alle 10, due volte il Play With Us, quindi orecchie aperte.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

abitudini, dipende. Tipo, invece io ho una un'ottima abitudine: la mattina appena mi sveglio devo bere almeno un caffè, altrimenti non posso essere una persona socievole. Diventa una cattiva abitudine nel momento in cui il caffè l'hai finito, ma devi avere comunque una vita sociale. 342-6543-210, questo è il nostro numero, tenetelo bene a mente per il Play With Us. Alla mezza di ogni ora c'è una canzone del passato, l'M2 Old, subito.

0: a prendere il caffè in salone e ritornartene a letto mentre lo bevi, se sei così fortunato. Alla mezza ad ogni ora appuntamento col passato, una canzone di qualche anno fa, qua dritti nel 91, Move Any Mountain, le M2 Old.
1: New musica.

0: Giovane J Balvin, Roses su M2O. Buongiorno, una mattinata che comincia molto
1: dopo
0: bene.
1: Dopo una serata da leoni,
0: sì.
1: Sveglio operativo andare a prendere la brioche a mia moglie.
0: Bravo.
1: E ai miei fenomeni.
0: Bravo.
1: Poi con calma inizierà la giornata,
0: certo.
1: Dove tutti saranno svegli e io sarò rimbambito come al solito. Ciao a tutti.
0: Bene, ci sta, è un duro compito, ma qualcuno lo deve fare.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

DJ Flamenco Paranoia su M2O alle 6.45 di questa domenica mattina, che per molte persone come il nostro amico Faustino al 342-6543-210, una domenica mattina molto produttiva, perché dice vado a fare una gara podistica di circa 12 km e poi tutto il giorno in piscina. E chi t'ammazza te oggi, Faustino? Facci sapere, anzi mandaci una bella foto. A proposito di sonno, di riposo eccetera, vi è mai capitato di svegliarvi una mattina, magari dopo aver dormito non tantissimo, e di essere molto, come dire, suscettibili? Magari che le persone attorno a voi vi dicono mamma mia, però non ti si può dire niente, oggi sei intrattabile. Beh, sappiate che non è il vostro carattere, ma è perché avete dormito poco. Ok, in pratica è stato confermato che quando dormiamo poco, l'amigdala, che è la parte del cervello che processa la paura, lo stress, tutte quelle cose là, diventa iperattiva, mentre la corteccia prefrontale, quella che in realtà dovrebbe tenerla a bada, lavora molto peggio. Quindi che vuol dire? Che ogni piccolo intoppo ci sembra una tragedia, ogni attacco personale, tutte le parole che ci vengono dette, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi dorme poco in generale tende a essere un po' più permalosetto, perché tende a percepire le situazioni come più stressanti di quanto lo sono davvero. Che quindi alla fine non è il fatto che siamo antipatici, ma è semplicemente perché dormiamo poco. Poi se invece siete come me, che dormiate o non dormiate, siete acidi lo stesso, quello, vabbè, che dobbiamo fare? È andata così.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Qualcuno potrebbe pensare che, visto che sono le 7 meno 10 di domenica mattina, magari non ci sono tante persone in giro. Invece no, anzi, e quelle che ci sono, vi devo dire anche che sono molto attente, perché aspettavano tanto questo momento del Play With Us qui su M2O. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, quindi mi raccomando, se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, orecchie aperte, perché per tutto il giorno, tutti i giorni in generale, c'è la possibilità, con me fino alle 10 ci sarà anche un altro Play With Us. Detto questo, sentiamo un po'.
3: M2O, Play With Us, Luigi Decorato.
2: Molto bene, Luigi, congratulazioni, i gadget sono tuoi.

0: Can't Wait. Non riesco proprio ad aspettare, non vedo l'ora. Bob Sinclair alle 6.57 del mattino di questa domenica mattina. Cos'è che non puoi aspettare? Io il secondo caffè, infatti guarda, piano piano, zitta zitta, vado perché è necessario.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Manca solo un minuto alle 7 del mattino. Buona domenica a tutti. Ci siamo su M2O.
5: Hello.
4: Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Sentite un po' che arriva, c'è l'M2 Hit.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Succede ad ascoltare M2O? Beh, anche questo quando ti si presenta così l'M2It, anche come quando Lena e Silvio vanno al mare, ecco. Pensa che bello ascoltare la radio e c'è questa canzone qua. Era l'M2It qua su M2O.

0: dalle 7:07 di questa domenica mattina. Buongiorno. Sì, vabbè, siamo un po' stanchi, ma siamo anche tanto tanto contenti di cominciare una nuova giornata, cosa che non è scontata, perché insomma anche cominciare una giornata con la forza di dire posso fare tutto quello che voglio, abbiamo un sacco di libertà e godiamocela quanto possiamo. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Spero tutto bene lì fuori, spero bene anche per chi come Francesco da Roma sta andando a lavorare. Dai, forza, c'è la novità.
1: M2 Hot, le hit di domani.

canzone nuova che abbiamo ascoltato quest'ora su M2O, Jonas Blue Girl. Un saluto, un in bocca al lupo a Diletta che sta partendo per Barcellona. I genitori dicono: vogliamo augurarle un buon viaggio, una buona esperienza. Dai, mi raccomando, poi facci sapere. Questa era l'M2 Hot su M2O. M2O. M2O.

0: inevitabile. Ah, senti qua che bello, forza e coraggio per Francesco da Pisa, che al 3426543210 ci dice: buongiorno M2O, anche io sto andando a lavorare, tantissimi come lui, quindi mi raccomando, forse ce la possiamo fare. Una notizia che in realtà già conoscete, ma ve la ricordo: appuntamento tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì c'è il DJ Time in the Mix, trovate le puntate su m2o.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può.

0: comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA alle 7.26 di questa domenica mattina. Buongiorno, tutto bene? Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10 in questa domenica che sembra essere molto impegnativa, almeno da quello che leggo al 342-6543-210, perché ci sono tante persone, come ad esempio Alice da Firenze, che stanno lavorando. Quindi è vero che è un periodo di ferie, ma anche vero che continuano i doveri, questo assolutamente. Un dovere, beh, è quello di tenere le orecchie ben aperte, perché alla mezza di ogni ora qua su M2O andiamo indietro nel tempo con l'M2 Old.
2: M2 Old. Yes.

0: me, due,
1: la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Musica.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland, Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland, Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

tanta bella gente in questa nuova canzone Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, quando manca 11 minuti alle 8 del mattino di questa domenica. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Quanti in questo momento sono in auto e magari stanno per o hanno appena parcheggiato? Ecco, l'avete fatta quella cosa, la state per fare quella cosa, ovvero abbassare il volume della radio per poter parcheggiare meglio. Sembra una contraddizione, no? Il fatto che per parcheggiare meglio, quindi per diciamo una cosa in cui ci serve la vista, dobbiamo in realtà abbassare la musica.

musica, quindi dobbiamo avere il controllo dell'udito. È una cosa che però capita spessissimo a tante persone e c'è un motivo ben preciso. Il nostro cervello, infatti, ha le capacità di elaborazione limitate, per cui quando affrontiamo delle situazioni visivamente complesse, come può essere ad esempio un parcheggio, il carico cognitivo aumenta, quindi il cervello in quel momento dice: oh, ho troppo carico, quindi toglimi almeno l'audio così non mi distrago. È una cosa che facciamo più o meno consapevolmente in modo automatico, tant'è che alcuni modelli nuovi di auto hanno questa diciamo opzione incorporata, cioè mentre si parcheggia si abbassa automaticamente il volume della radio. Vi ho appena dato la scusa perfetta se magari non siete proprio degli assi nel parcheggiare eccetera e prendete un muretto, dite: guardate, non è niente, è che non ho abbassato il volume della radio e quindi

Paint Down Red, 7.55 qua su M2O, buona domenica, ma com'è che l'ho detto? Paint the Town Red, mi ero scordata qualche pezzettino per strada. Ciao, come state? Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10 di questa domenica. Un saluto a Maria Letizia, oggi è il suo ultimo compleanno prima dei 40, quindi ho detto mi saluti la mia famiglia, siamo in auto, ma c'è

0: firma è quella di Peggy Goo, man, il titolo della canzone che avete appena ascoltato qua su M2O.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Sono le 8, buongiorno, buona domenica a tutti. Questa è M2O. Eccoci. Ciao, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 10 oggi. Pronti per ricominciare? Ci sono i tre non stop. Ora

Ponteme. Potevi ripetere più volte finché il cervello non si sveglia. Le 8:08 di questa domenica mattina. Ciao, come va? 12 di luglio. Io sono Isabella. Mi presento per chi fosse nuova, si fosse appena collegato qua e sentisse tutto questo entusiasmo, perché noi siamo qui già dalle 6, quindi sono 2 ore e sai com'è, siamo tipo al quinto, sesto, settimo caffè della giornata. Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Eccola qua, c'è l'M2 Hot.

che bello, era tantissimo che non ascoltavo questa canzone di Ed Sheeran, Sing, alle 8.17 di questa domenica mattina qua su M2O. Buongiorno, subito Clapton, Wanderlust su M2O.

0: Wanderlust, 8 e 19 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, come va lì fuori? Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Vi ricordo il nostro numero 342-6543-210 per condividere un po' anche quella che è la nostra vita, no? Un saluto a Davide da Trento che dice: buongiorno ai miei due uomini, sono appena svegliato e ci manda sta bella foto. Guarda, non sai che invidia, che invidia.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
17: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

della piaga, businessman, alle 8:30 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Se ci sentite belli, come dire, carichi, è perché noi siamo qui dalle 6. Però se siete arrivati adesso, non vi preoccupate, benvenuti, siamo felici di accogliere tutti, perché più siamo meglio è. 342-65-43210 è il numero che vi servirà anche per partecipare al Play With Us, che vi posso anticipare che da qui alle 10 sicuramente ci sarà qualcuno si porta a casa i nostri gadget. Alla mezza d'ogni ora, appuntamento col passato.

1998, quando usciva questa canzone, anche quando al cinema sbancavano The Truman Show e tutti i pazzi per Mary. Big Big World è il titolo

0: Life. Qui c'è lo zampino di Fisher, che si riconosceva già prima che lo dicessi, però per correttezza lo diciamo lo stesso. Le 8.37 di questa domenica mattina. Ciao, buongiorno a tutti, state ascoltando M2O.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.

0: nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La Piadineria.
9: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

su M2O, anche se sono le 8.48 del mattino, però percepiti più o meno, iniziamo prima serata, più o meno la percezione della musica è questa qua. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, spero tutto bene. Chissà quante persone in questo momento stanno andando al mare o magari ci stanno ascoltando direttamente dal mare. Ci sono molti di voi che di solito al 342-6543-210 ci mandano il messaggio con la foto annessa della cassa che vi portate in spiaggia. Chissà quante persone in questo momento al mare e non so se vi capita mai, ma quando si torna a casa dal mare di solito prende quel momento in cui diciamo: ah, ma come sto bene? Ecco, ma perché il mare ci rilassa così tanto? Non è solamente un effetto placebo, ma in verità il mare attiva una risposta biologica precisa nel nostro corpo. Tra i vari benefici, il suono ritmico delle onde ha un potere incredibile perché sincronizza il cervello con le onde alfa, che è lo stesso stato che si raggiunge durante il sonno profondo. Ancora, il cortisolo, che è l'ormone dello stress, scende drasticamente, la frequenza cardiaca si abbassa, insomma, tantissime cose vanno meglio semplicemente andando al mare. E c'è anche un effetto cognitivo, perché l'acqua in sé cattura la nostra attenzione in modo naturale e quindi il cervello non si sovraccarica. Questo è uno dei motivi per cui magari quando ti capita di andare al mare dici: ma sai che mi sono distratto, non ho pensato a quella roba lì. Ecco, quindi è gratis, andiamo e ci fa solo bene.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato di nuovo l'attesissimo momento del Play with us qui su M2O 342-6543-210. Questo è il nostro numero, segnatevelo se non avete già fatto, perché vi servirà la prossima volta che sentirete il jingle del Play with us. Ci si può provare tutto il giorno, tutti i giorni, quindi mi raccomando, non perdete le speranze. I più fortunati, il più fortunato o la più fortunata, dipende, si porta a casa i nostri gadget, cappellino, portapass e stickers. Mi sembra di capire che qui siamo un po' di gente, giusto?
3: Play with us. Francesco da Corato.
2: Molto bene. Allora, Francesco da Corato, mi sembra di capire

0: versione rivisitata di una canzone che ha fatto la storia anche lei. Erano i Fool's Garden Lemon Tree su M2O.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Buongiorno, buona domenica a tutti, sono le 9 precise, eccoci qua. Le 9, sì sì. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. Pronti per ricominciare? Ci sono i treno stop, ora!

canzone di Justin Bieber, oltre ad essere uno dei suoi successi più grandi, è stata anche praticamente la prima canzone contemporanea fatta per chiedere scusa per qualche, insomma, marachella o cose del genere fatte nei confronti della persona con la quale si sta. Qualcuno potrebbe dire che è stato furbo? Beh, assolutamente sì, sicuramente a livello artistico lo è stato, perché non so quanti milioni conta di stream questa canzone. Le 9:08 di questa domenica mattina, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, un saluto a Massimiliano e Nicoletta che si stanno godendo il loro primo giorno di mare, tanti come loro perché comunque si lavora e si sa. Ogni ora su M2O c'è una novità, l'M2 Hot.

Pensa che bello esserti appena svegliato come Luca, che ce lo scrive al 342-65-43210, accendere M2O e trovarti una canzone del genere, che è la novità di quest'ora. Meet Me in the Dark, era l'M2 Hot su M2 Hot.

Jazz It Feel, 9:15 di questa domenica mattina. Buongiorno, com'è che ci si sente ad essersi svegliati già da un po' ed essere a 8 caffè? Guarda, più o meno bene, stiamo tenendo botta. Ciao, questa è M2O, subito c'è Dance With Me.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Dance With Me, Kevin DeVries, una canzone di qualche anno fa, me la ricordo molto bene. Le 9.18 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 10, poi cediamo il testimone a Patrizia Principalli che vi accompagnerà per le ore successive. Una cosa importantissima, ricordiamolo, che da lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 17 alle 19 c'è Albertino Everyday. Albertino e tutta la crew, Fraggetta, Le Lippi, Shorty e Ginger vi aspettano.
1: Allora, vacanze?
2: No, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Star Buscando Amor, la sua canzone alle 9.28 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, spero tutto bene. Alla mezza di ogni ora c'è l'appuntamento con l'M2 Old, subito però ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. L'Iran richiude lo stretto di Hormuz e bombarda i paesi del Golfo in risposta agli attacchi statunitensi sferrati nelle ore scorse sul territorio iraniano. I raid di Washington sono scattati dopo che Teheran ha lanciato missili contro un mercantile che cercava di attraversare il passaggio marittimo. Una seconda nave è stata colpita all'alba. Voltiamo pagina. La Francia affronta oggi il picco della nuova ondata di caldo che ha colpito varie zone d'Europa. L'allerta rossa riguarda circa 26 milioni di persone in 37 dipartimenti. Anche l'Italia fa i conti con afa e caldo estremo. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, arancione a Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino. Ora i mondiali di calcio. L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai tempi supplementari e vola in semifinale, dove mercoledì incontrerà l'Inghilterra, che ha eliminato la Norvegia 2-1, sempre ai supplementari. Martedì l'altra semifinale tra Francia e Spagna. Tennis. Alle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano per la 15ª volta in carriera nella finale di Wimbledon. La regina del torneo londinese è invece la ceca Linda Noskova, che ieri ha battuto in finale la connazionale Carolina Muchova. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole prevalente da nord a sud. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni. Clima caldissimo, soprattutto in Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora. M2O. M2O.

Era il 1989 quando andava in onda il primo episodio dei Simpson e anche quando usciva questa canzone The Real Wild House. Era l'M2 Old su M2O.

Hill, Galantis, Run, alle 9.37 qua su M2O. Run, correre, che è una cosa che personalmente mi vedrete fare solamente se sto scappando da qualcuno e non come fate voi che siete bravi, che fate lo sport la domenica. Subito i Medusa!

0: 212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica. La pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Thank you.

DJ Flamenco Paranoia su M2O quando mancano 10 minuti alle 10 di questa domenica mattina. Ciao, io sono Isabella, tutto bene? Spero di sì. A proposito di vacanze, quanti di voi in vacanza in questo momento ci sono stati e magari andrete in vacanza? Controllano le email di lavoro mentre sono in ferie. Forza, dai, tanto siamo tra di noi, quindi lo potete dire. No, perché è una cosa che accomuna il 44% degli italiani. Il 44% degli italiani, quindi quasi un italiano su due, resta connesso al lavoro anche durante le ferie. Sapete quella notifica che arriva? Tu ti sforzi, dici no, vabbè, dai, non lo guardo. Poi senti quella notifica e l'occhio comunque ti ci va, anche se non rispondi, però quantomeno le controlli. È una cosa molto comune, perché essere reperibili sempre viene spesso erroneamente, secondo me, visto come un segno di impegno, professionalità, quando in realtà le vacanze, dobbiamo ricordarci, che servono proprio a staccare, a farci tornare al lavoro più forti e più performanti di prima. Però perché continuiamo a controllare la posta ogni 10 minuti? Non si sa. Non è una domanda.

da cui risposta veramente non c'è, però il lusso più grande a questo punto pare che non sia partire e andare chissà dove in posti così belli, ma il lusso vero è riuscire a spegnere le notifiche senza senso di colpa.

0: My Soul è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Per quel che ci riguarda, noi ci sentiamo sabato prossimo. Vi lascio con la Prinzi, da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: M2O Cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Isa, sabato prossimo alle 10 un minuto qui su M2O. Buongiorno! Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli, insieme fino alle 2 ci siete, allora via, Amoni!
5: M2O, più musica, M2O, M2 Hit. M2O.

porta? Dove vi porta questa domenica mattina? Non lo so, noi vi portiamo verso mete meravigliose. In questo caso stiamo ancora ascoltando l'M2Hit dei Italia Remix, solo qui su M2O. Più musica,

0: pubblicità qualche anno fa c'era un balletto, era difficilissimo, però ci provavamo un po' tutti, non so se vi ricordate, io me lo ricordo ancora, ovviamente non so farlo. Paul Stellar All Night qui su M2, alle 10:09 di questa domenica 12 di luglio. Ciao a tutti, buongiorno, come state? Tutto bene? Siete già belli svegli e pimpanti o vi sentite ancora un po' assonnati, reduci da un sabato? Non so come avete passato questo sabato, però vi immagino belli svegli questa mattina, dai, lo vedo, lo sento anche dei vostri messaggi che iniziano già ad arrivare. Prima però c'è un pezzo nuovo, un M2 Hot che scotta, il nuovo di Jonas Blue, Girl.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

piace, ci piace, sì, I like it. Si intitola così, ci piace tutto di loro in realtà. Another, proprio qui su M2O. Ancora buona domenica mattina da Patrizia Principalli, ma anche da parte di Lil Peep. I love Mike Conan. I've been waiting.

0: E Conan qui su M2A, buongiorno, buona domenica mattina a tutti quanti voi amici in ascolto, belli svegli sempre, sempre, sabato, domenica, lunedì, martedì, tutti i giorni, quelli che si svegliano presto al mattino per ascoltare il nostro Walter Pizzulli, il nostro morning show. E ragazzi, solo lui è in grado di buttarvi giù dal letto con tutta la sua carica e la sua energia. Ciao Walter!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Allora, ci siete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.

0: DJ Goya, Miccicco, qui su M2O 1027. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Principali. Ben 4 ore insieme oggi. Questo significa che giocheremo a Play With Us per ben 2 volte. Il primo potrebbe arrivare a breve, ve l'ho detto. Quindi tutti pronti, prontissimi al 342-6543-210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Il regalo, i fantastici gadget di M2O. Tra poco invece vi regalo un M2 Old e vi riporto indietro nel tempo, che già comunque, cioè, è bellissimo. Vi riporto nel 2000. Subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Il Pakistan interviene nell'ultima escalation di violenza tra Iran e Stati Uniti, cercando di ricucire lo strappo tra i due paesi che nelle ultime ore sono tornati ad attaccarsi. Teheran ha lanciato missili contro 2 navi nello stretto di Hormuz. Washington ha risposto bombardando decine di obiettivi militari iraniani. La cronaca: sarebbe stato ucciso il 41enne trovato morto ieri nella sua abitazione di Corsico, nel Milanese, con ferite da arma da taglio. Accanto al corpo, che aveva precedenti per droga, era stato trovato un coltello. L'appartamento era chiuso dall'esterno. Ora il tennis. Alle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso. La regina del torneo londinese è invece la ceca Linda Noskova, che ieri in finale ha sconfitto la connazionale Carolina Muchova. Parliamo di calcio. L'Argentina batte la Svizzera 3-1 e accede alla semifinale del mondiale, dove mercoledì incontrerà l'Inghilterra, che ha eliminato la Norvegia 2-1. Martedì l'altra semifinale tra Francia e Spagna. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sarà una giornata dominata dall'anticiclone, con temperature e roventi, soprattutto in Sardegna, dove si attendono punte di oltre 40 gradi. In mattinata sole da nord a sud, nel pomeriggio qualche nube al nord e su parte del centro, ma senza piogge. In serata e nella notte sereno ovunque. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

ed è uno dei vostri momenti preferiti, quello della mezza, quello dell'M2Old, perché vi riporta indietro nel tempo, cioè noi vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso siamo nel 2000. In Your Arms, We Gonna Make It, Benjamin Diamond.

Rocky, Daddy Yankee con Azuchita. E adesso questo piano che oserei dire magnetico o magnetic, come lo chiamano loro, Jebusa M2O.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
13: Panorama.
12: M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Every day. All we can hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica.

di cosa vuoi si parli? Si parla di vacanze e la nuova tendenza è lo Skilly Day. Viaggiare per imparare nuove competenze, perché dici, in vacanza ci si rilassa, ma anche l'apprendimento conta. Quindi sono ben 4 italiani su 10 che hanno prenotato una vacanza orientata all'apprendimento, anche a costo di rinunciare qualche ora di relax. E a volersi mettere alla prova sono soprattutto i più giovani. Ci sono anche delle preferenze, perché spiccano sicuramente dove poter apprendere mestieri d'arte e tecniche tradizionali. Non manca lo sport, con specialità come sci, surf, arrampicata. C'è anche voglia di imparare tecniche di fotografia, pittura, scrittura. E poi si chiude con la conoscenza delle lingue straniere, quindi imparare frasi base e fare conversazione con persone del posto. Anche questa è tra le priorità. Bello, bellissimo, super interessante. Ma

0: FM2O.
1: Play with us, eccolo qua, è arrivato, siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543-210. Vi ricordo che oggi giocheremo per ben due volte, quindi un fortunello adesso, un fortunello più tardi. Ma chi sarà? Il fortunello, appunto, che adesso si porterà a casa i fantastici gadget della radio di M2O. Lo scopriamo subito? Vai!
2: Play with us, Giorgio da Siderno.
1: Bravo Giorgio, ce l'hai fatta, complimenti!

0: giro, giro, giro, giro, finiamo col Gran Casque. Baile inovidable Bad Bunny su M2O.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete.

0: Sì, bravo, sei su M2O, la radio giusta. Sono le 11 e un minuto. E domenica 12 di luglio, ancora buongiorno da Patrizia Prinzivalli. Noi ripartiamo e tu via, Justin Timberlake subito.
1: M2O.

0: And now, you know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: All We Can Eat.
2: La migliore musica di sempre.
1: Sabato e domenica.
2: Solo su M2.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

qui su Amedeo alle 11.10 di questa domenica. Pezzo in piena fase adolescenziale, perché a 16 anni esatti, chissà quanti anni avevi tu quando lo cantavi. Io 24, ecco, ero già grande, mettiamola così. Grandi siete voi che scrivete al 342 6543210. Gli amici che vanno al mare, un bacio, ciao Valeria, direzione Sciacca, giornata al mare con amici, che bello, beati voi. C'è un pezzo tutto nuovo, Axwell, Bon, M2 Hot, Whatever Turns You On. M2

Pictures, You On, qui su M2O, pezzo nuovo, Axwell, che insieme ai compagni Steve Angel e Sebastian Ingrosso, la Swedish House Mafia, ha dato il via alla sua attesissima residency all'Ushuaia. Amoni! M2O.

0: Move it, Godzilla, W, Sam, J Balvin qui su M2O, brano che reinterpreta I Like to Move It del 1993, The Real to Real, prodotto da Eric Morillo, colonna sonora anche del film cartone Madagascar, era il 2005. Vi ricordate? Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, e allora finitela voi, muovi!
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare.

0: e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Mi manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: nato nel 1993 con un M2 Old. Subito le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Si riaccende lo scontro fra Iran e Stati Uniti, che hanno attaccato nella notte oltre 100 obiettivi militari iraniani dopo che Teheran ha lanciato un missile contro una nave nello stretto di Hormuz. Un'altra imbarcazione è stata attaccata poche ore fa. L'Iran, per ritorsione, ha sferrato raid con missili e droni contro Bahrain, Kuwait, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi e chiuso il passaggio marittimo. Voltiamo pagina. Rivoluzione Autovelox. Oggi entrano in vigore le nuove regole che prevedono lo spegnimento di circa 850 apparecchi non omologati, 3.150 quelli che resteranno in funzione. Ora il calcio. Sarà l'Argentina a sfidare mercoledì ad Atlanta l'Inghilterra nella semifinale dei mondiali. L'albiceleste ha sconfitto per 3-1 la Svizzera, la nazionale di Tuchel ha invece battuto 2-1 la Norvegia. Martedì si affronteranno Francia e Spagna. Ora il tennis. Alle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale di Wimbledon. A trionfare ieri nella finale femminile è stata la ceca Linda Noskova, che ha sconfitto la connazionale Carolina Muciova. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.

Sarà una giornata dominata dall'anticiclone con temperature roventi, soprattutto in Sardegna, dove si attendono punte di oltre 40 gradi. In mattinata sole da nord a sud, nel pomeriggio qualche nube al nord e su parte del centro, ma senza piogge. In serata e nella notte sereno ovunque. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale.

0: Silva 11.961 euro. TAN 7,99, TAEC 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Girl Wasted, Anna qui su M2 alle 11.48. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Ecco, volevo chiedervi se questo periodo è un po' così, se state meditando da tempo un cambio radicale delle vostre vite, magari un nuovo lavoro, non lo so, una nuova casa, un nuovo partner. Sappiate che è qualcosa che potrebbe farvi più bene di quanto crediate, perché c'è una teoria scientifica che sostiene che dovremmo cambiare la nostra vita ogni 10 anni. Sì, secondo questo studio, restare nella propria comfort zone troppo tempo, troppo a lungo, rischia di mettere i bastoni tra le ruote all'evoluzione personale. Ma adesso mi spiego meglio, ovvero non io, spieghiamo meglio questo studio, perché fa un po' paura comunque. Questo medico qua dà un consiglio: spezzare le abitudini radicate e dare una rinfrescata al proprio stile di vita almeno una volta ogni 10 anni, quindi non è che deve essere per forza 10 anni, anche di più, fa bene. Quando si diventa bravi a far qualcosa, dice, significa che è giunto il momento di cambiare, non lo so, relazioni, lavoro, paese, non tutte insieme ovviamente, uno tra queste. Quindi anche ridurre pian piano i carichi e il tempo di lavoro per potersi dedicare ad altre attività completamente diverse da quelle a cui magari ci siamo stati interessati fino ad ora, può significare ottenere anche una vita più ricca, più felice, o almeno così, ripeto, sostiene la psicologia. Quindi se un po' di tempo che vi siete persi in una, non lo so, in un momento un po' così, oppure vi sentite proprio fermi, siete nella vostra comfort zone da tempo, forse questo è il segnale che stavate aspettando. Però ripeto, poco per volta, non tutto insieme.

0: Business, William. Britney Spears, qui su M2O.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mezzogiorno in punto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica da Patrizia Prinzivali. Qui si riparte, il treno stop subito.

a Rimini si lavora a pieno regime. Saluto anche i miei colleghi Giuseppe il cuoco. Oh, grazie per il vostro lavoro, rendete le nostre vacanze meravigliose. Però vi dico anche, dai, che prima o poi le vacanze arrivano anche per chi lavora, no? E per tutti quanti voi invece adesso c'è un pezzo nuovo, si intitola Shine, Ugele, David Guetta.

Grange qui su M2A in questa domenica 12 di luglio. Ciao a tutti e buongiorno da Patrizia Prinzivalli. A proposito di domenica, la domenica notte qui su M2O arriva Glitterbox, lo spettacolo di Glitterbox. Voi lo sapete, ogni notte c'è Dance With Us qui su M2O, la domenica Glitterbox. Adesso c'è una breve anteprima per voi. Siete curiosi? Eccola qua. Dance With Us.

0: with us.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Symphony of Unity. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Tomorrowland Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Domenica da Patrizia Prinzivalli. Ebbene sì, amici, 4 ore insieme, 2 volte al Play with Daddy si gioca. Abbiamo già giocato una volta stamattina, vuol dire che il secondo potrebbe arrivare a breve, tra pochissimo, anzi, ve l'ho detto. E allora, pronti prontissimi al 342-6543-210, non appena suona il jingle che fa Play with Daddy, via col vostro messaggino breve vocale. Il regalo, i gadget, i nostri gadget. Adesso però vi porto indietro nel tempo. M2 Old, si torna nel 1990.

Un classico dell'hip hop dei primi anni 90, 1990, la canzone famosa soprattutto per il suo campionamento principale. Riprende infatti il celebre riff e ritornello di It's a Shame dei Spinners del 1970, che fu scritto e prodotto originariamente da Stevie Wonder. Siamo nel 1990, It's a Shame, Money Love, M2 All Day.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato il secondo insieme di oggi. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi. Al 342-6543210 vorrei potervi premiare tutti, lo sapete, ma solo un fortunello o una fortunella adesso si porterà a casa i fantastici gadget di M2O, ma tanto più tardi giocherete ancora con Claves. Sentiamo, scopriamo un po' chi è la fortunella, ve l'anticipo già, eccola qua.
3: Play with us, Kate da Ceriano.
2: Kate, complimenti.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Bosa. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto. Scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

X-Men, Tito nella piaga, 12.46, ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Ora mi chiedo, ma chi non è alla ricerca della felicità? Diverse ricerche scientifiche hanno affermato che vivere vicino al mare migliora il benessere e la qualità della vita. Sapevamo già, ci regala felicità. Chi si trova a meno di un chilometro, soprattutto chi si trova a meno di un chilometro dal mare, dichiara più spesso di essere in buona salute rispetto a chi vive a distanze maggiori. E i motivi sarebbero tanti: la sola presenza del mare ridurrebbe i livelli di stress, poi l'ambiente costiero rende le persone più incline a tenersi in forma, per esempio magari con frequenti passeggiate sulla spiaggia, oppure magari praticando proprio sport marini durante tutto l'anno o quasi. Questo studio, come dicevo, non è l'unico a celebrare i benefici dell'ambiente marino sulla psiche. Altre ricerche hanno mostrato come basti solamente osservare il mare, cioè ha una potenza impressionante, o in generale comunque tutti i paesaggi naturali, tipo campagna o montagna. Quindi basta osservarli proprio per avere un effetto positivo sul nostro umore e perfino migliorare le nostre capacità di concentrazione. Invece, i grigi panorami urbani attivano sensazioni opposte o comunque meno favorevoli, possono cioè facilitare tristezza e depressione. Un saluto da Milano.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
6: Pochi, pochissimi secondi alle 13. Quasi le 13 di questa domenica 12 di luglio. Dai che si riparte, c'è ancora un'altra ora insieme. Si riparte da un M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Carichetta qui su M2O, 13:18 minuti di questa domenica 12 di luglio. Ciao a tutti amici, buongiorno e anche buon pranzo a tutti voi in ascolto, gli amici che scrivono al 342-6543210. Siete in tantissimi! Franz e Fabiana da Sassari, Martina e Antonio da Torino, poi carissimi anche Elena e Marco, dice siamo con i nostri tre figli verso Pescolose, Lecce, al mare, ma sempre con M2O. Cari, siete proprio cari! Per tutti quanti voi c'è un pezzo nuovo M2 Hot, Adam 10.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

0: ma che mood sempre qui su M2. Ho un sacco di appuntamenti importantissimi, tipo con quello, scusate, con 1212, il meglio delle musiche pop, trap e reggaeton, mixato da Valese, 1212 Selecta, da lunedì al giovedì alle 23 e ovviamente sempre qui su M2O.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
4: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: We are M2O.
13: Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over.
12: We play
11: every day.
12: Hit.
14: Solo hit
12: nel weekend di

proposito di Ava Max qui su M2O, lei ha sempre avuto questi capelli iconici, no? Questo caschetto di lato, dall'altra parte invece lunghi. Come nasce questo taglio, che è noto anche come Max Cut? È nato per caso, lei stava tagliando dei biscotti in cucina, quando per non bruciarsi i capelli li ha legati, ma

ciuffo è venuto fuori. Così, se guarda dallo specchio, dici: sai, questo sarà il mio tratto distintivo. Metà a caschetto, metà lunghi. In realtà adesso ce li ha tutti lunghi, però per molto tempo è stato così. Torniamo indietro nel tempo subito. Anno 2000, M2 Old. M2 Old.

Super Funk, Ron Carroll, Lucky Star e M2 Older. Più musica. M.

impossibile stare fermi. Una noche en Medellín. Impossibile stare fermi anche con questo pezzo qua. Soprattutto non cantarlo, De Bosa, Magnetic.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Allora, si parla di oggetti smarriti, attenzione, però smarrire spesso oggetti, non so, come oggetti quotidiani, no, non lo so, le chiavi, il telefono, non è necessariamente un segno di distrazione o disorganizzazione, perché secondo uno studio questo comportamento può indicare anche un'elevata creatività, hai capito? Sì, perché chi tende a perdere le cose ha spesso una mente molto più occupata a generare idee originali, immaginare e sviluppare progetti personali. Quindi,

porta con sé a trascurare magari dettagli pratici, immediati. Si chiama attenzione selettiva. Il cervello umano ha risorse limitate, può concentrarsi su tante cose, ma non su tutto contemporaneamente. Quindi nelle persone creative l'attenzione si focalizza su magari problemi, pensieri complessi. In questo caso si riduce la memoria a breve termine per azioni quotidiane semplici. Ecco tutto spiegato.

0: fosse lo stesso, ma sì, io sì, mi butto,
1: sì,
0: vero?
1: Mi slancio
0: vero?
1: Anch'io in questa cosa, volentieri.
0: È d'accordo, con Claves per le prossime 4 ore. Io torno sabato tra le 9 e mezzogiorno. Ci salutiamo con Prospa, Free Your Mind. Da Patrizia Principale è tutto, un bacione, ciao mamma!
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Grazie mille Prinzi, manca un minuto alle 2 del pomeriggio su M2O. La diretta di questa domenica va avanti, ah se va avanti, fino alle 18. I treno stop adesso ripartono con un pezzo storico dei Backstreet Boys. M2O.

0: 7 e si riparte, anzi con me fino alle 18. Cash al termine del non stop, prima c'erano i The Jungle con Wave. E in prima posizione, ma solo in ordine di uscita, non che fosse una classifica, c'era un pezzo storico dei Backstreet Boys, I Want It That Way, che quando è partito io e la Prinzi, che era ancora qua, ci siamo guardati e abbiamo detto: Madonna, che pezzo! Ma allora è proprio vero che il weekend su M2O è All Weekend Hit, e quindi vi recuperiamo anche proprio delle chicche che magari in settimana non ascoltate. Allora ben trovati e buona domenica da Claves. Queste 4 ore ripartono da qui con un M2 Hot, canzone nuova italiana, si intitola Meet Me in the Dark.
1: M2 Hot.

0: nuova, dicevamo prima, anzi dicevo prima, una canzone italiana, non perché fosse cantata in italiano, ma perché gli autori, gli Ave, sono un duo di Brunico e hanno fatto questo pezzo dal titolo Meet Me in the Dark, molto apprezzato all'estero anche dai loro colleghi che l'hanno messo in giro per il mondo, ed è qui che è capitato come M2Hot, come canzone nuova alle 2:11 del pomeriggio su M2O.
1: Più musica, M2O.
2: M2O.
1: M2O.

Shades of Blue, John Summit con The Volta, altro DJ che ha lavorato a questo pezzo, e con la voce di Julia Church che abbiamo sentito cantare all'interno di questa canzone. Adesso invece la voce che sentiremo è quella di Chris Martin, noto fra le altre cose per essere il frontman e il cantante dei Coldplay, e loro questa versione remix della canzone Orphans.

0: sound, ma soprattutto anche la sua voce è inconfondibile. È quella di Bad Bunny. Baile Inolvidable è la versione remix di questa canzone che fa parte di quel fortunatissimo album dal titolo Devi tirar mas fotos. Canzone in generale e album in generale fatto proprio per celebrare la sua Porto Rico e il suo sound portoricano che già da un anno sta portando in giro per il mondo, soprattutto con i suoi concerti e il suo tour di questo 2026. Bad Bunny capitato in questa playlist della domenica pomeriggio su M2O nel nostro Weekend All Weekend It. Con me Claves con voi fino alle 18.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La piadineria.
7: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Francia, ma da qualche anno stabilmente a Miami, dove il sound latino della diciamo Centro America arriva in maniera molto molto più veloce e più immediata. Lui lo ha assorbito e lo porta anche all'interno delle sue canzoni. Ora è 2:27, domenica pomeriggio, questa è la nostra diretta su M2O, e la diretta su M2O a quest'ora prevede che ascoltiamo un pezzo che arriva dal passato. È il 1998, l'anno di destinazione, una canzone fatta in Italia che in quel periodo aveva avuto un grandissimo successo. Si intitola Surrender.

era il 2020, in cui lei aveva messo a segno una serie di canzoni di grande successo. La prima, diciamo prima di questa, c'era Say So e poi era arrivata Boss Bitch. Questo è il pezzo che abbiamo messo all'interno della nostra programmazione della domenica pomeriggio, che ci ha fatto tornare indietro di qualche anno, visto che il 2020 sembra dietro l'angolo, invece sono passati almeno 6, no, di anni da quel momento lì. Adesso invece una canzone decisamente più attuale, una delle ultime produzioni firmata da questi due ragazzi olandesi che da oramai molti anni si fanno chiamare Another. Questa si intitola Told to You. Più musica in onda su M2O.

Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali.

0: Facciamo strada al domani.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

La Pesce con questa canzone che porta proprio il titolo Cattive Abitudini in onda su M2O. Buona domenica da Claves e bentrovati in questo nostro appuntamento pomeridiano che è partito da poco, è partito alle 2 e andrà avanti fino alle 18. A proposito di abitudini, ogni tanto gli ascoltatori fanno una cosa, prendono il nostro numero, il 342-654-3210, e condividono delle abitudini, tipo quelle del pomeriggio della domenica di Stefano e Fra, che stanno facendo la grigliata in piscina, quindi insomma proprio la classica cosa da fare, soprattutto se sei magari in un posto che non ha il mare vicino. Allora insomma, se sei fan di quel tipo di svago lì, ti rintani in piscina con M2O in sottofondo, che è sempre una buona soluzione per avere una giusta colonna sonora. Allora, tra le cose che succederanno oggi pomeriggio insieme fino alle 18, abbiamo anche l'appuntamento, quello che molti ascoltatori aspettano, con il play

anche la t-shirt e hanno insieme anche gli altri, tipo il cappellino, tipo il portapasse, tipo gli stickers. Informazioni di servizio che potrebbe essere utile a chiunque là fuori sia interessato a provare a giocare con me oggi: Gordo e Reniel Zonenveld, Loco Loco, è la canzone che abbiamo scelto per voi. Quando la sentirete, solo e soltanto quando la sentirete, andrete a mandare il vostro messaggio al numero 342 654 3210. Ve lo ricordo, ok? Così non avete scuse. Adesso, visto che si parlava di canzoni, questa non è quella del Play With Us, ma è comunque interessante, perché è una delle collaborazioni nate da poco in questo 2026. Dopo la loro esibizione al Coachella, Madonna e Sabrina Carpenter hanno tirato fuori una canzone insieme, si intitola Bring Your Love, e la sentiamo adesso qui su M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Gordo insieme a Reniel Zonneveld con Loco Loco, l'abbiamo appena sentita la loro canzone, canzone che oggi avrete capito è stata scelta per la canzone del Play with us, e i vostri messaggi sono correttamente arrivati al nostro numero speranzosi di vincere. Tra cui questo: Play with us, ciao, nel mio cortile, sulla straio, al sole, con occhi chiusi, mi immagino di essere in spiaggia al lago, straliato sul telomare di M2O. Milo da Ludriano. Allora, caro Milo, il telomare non lo stiamo regalando, ma ti becchi i nostri gadget con la nuova t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers, perché ti confermo che il tuo messaggio è stato scelto come vincitore per il Play With Us con me oggi pomeriggio.

0: manca un minuto alle 3 e noi andiamo avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E domenica pomeriggio e sono le 3 in punto qui su Abbe2O. La giornata e il pomeriggio scorrono in avanti e lo facciamo con la nostra musica. Adesso i Treno Stop, partiamo con Lumidi, Never Leave You. M2O.

Day and Night, Kid Cudi, remixato dai Crookers, perché questa canzone nasce con un pezzo rap di Kid Cudi e poi nasce anche la versione dance grazie all'intervento dei Crookers e la versione che abbiamo appena sentito in onda qui su M2O. Sono già 8 minuti trascorsi dopo le 3 del pomeriggio, domenica 12 di luglio, ben trovati da Claves, anche agli ascoltatori, quelli che magari accendono la radio solamente adesso, nelle attività tipiche della vostra domenica pomeriggio estiva, anzi oserei dire anche di una calda domenica pomeriggio estiva. Noi siamo insieme fino alle 18 e adesso vi metto una canzone nuova, Axwell in versione solista, quindi non con i suoi due compagni della Swedish House Mafia, ha fatto un pezzo insieme al cantante svedese Bon, si intitola Whatever Turns You On. M2Hot.

0: Albi, il DJ italiano che ha rifatto questa versione remix che noi abbiamo appena messo su M2O e che mantiene lo stesso titolo scritto solamente in maniera diversa, cioè rendendolo in maniera fonetica I, C, però come la lettera C, però si legge uguale, U come U. Questa è la musica di M2O, ma soprattutto adesso è arrivato il momento di parlare non solo di quella che ascoltiamo nella nostra diretta insieme, ma di quella che ascolteremo stanotte con l'appuntamento del Dance With Us. Tra i vari DJ set c'è anche quello targato Glitterbox.
1: Dance With Us.

0: Glitterbox vi aspetta ogni domenica notte a partire dalle 2 con il sound che vi ho appena fatto ascoltare qui su M2O.
1: Dance with us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

Un po' di musica anche recente, perché questa è una canzone prodotta da un DJ e producer scozzese il cui nome d'arte è Barry Can Swim. Return to Baibo invece è il titolo della sua canzone, anche se Baibo non è un posto ben preciso, cioè gli hanno chiesto: ma il titolo che hai dato a questo brano ha un senso? E lui ha detto no, ma non deve avercelo per forza, è più un'emozione, no? che evoca il suo tipo di musica, e è quello che poi succede molte altre volte con altre canzoni. Noi siamo qui su M2A con voi, anzi io sono qua con voi ancora per un bel po' fino alle 18 di oggi, ma adesso concentriamoci su quello che sta per succedere nella nostra diretta. Siamo andati a pescare una canzone che è stato anche un bel tormentone estivo. Siamo nel 2000, il progetto Naive faceva uscire questo pezzo, Looking

Looking for Happiness. Musica che arriva dal 2000, musica che arriva dall'Italia. Luca Lento, Vincenzo Callea e Roberto Terranova con la voce di Marco Adragna e Radio Naive. Musica che abbiamo scelto alla mezza di quest'ora per farvi fare un piccolo salto indietro. Era l'appuntamento con l'M2 Old.

sound molto più rilassato, quello di Kendrick Lamar con SZA. Luther è il titolo della canzone che abbiamo appena messo e che stiamo ancora sentendo in sottofondo. Adesso c'è un bel cambio di sound e arriva Bob Sinclair con Kaiza e questa canzone dal titolo I Can Wait.

0: più musica. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Mi manchi, ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica su
3: Clap your hands now.

Black & Cremont. Con loro ci sono Serena Brancale e The Colors all'interno di questo pezzo estivo, la canzone dell'estate di Black & Cremont, sentito in onda alle 3.46 minuti. Diretta dalla domenica, questa è M2O, ciao da Claves, ancora con voi per un bel po' fino alle 18 di oggi. E allora ci tenevo, diciamo a proposito di vacanze, a mandare un saluto a una categoria di ascoltatori ben precisa. Tutti quelli che o hanno già fatto o stanno per fare una vacanza di gruppo, con gli amici magari, che è una cosa molto bella di per sé, no? Cioè anche un momento per cementificare quell'amicizia lì, ma porta con sé anche, diciamo, una serie di problemi che possono essere nella gestione e nell'organizzazione. Allora, ho provato a identificarne quattro. Innanzitutto, al giorno d'oggi si fa sempre più fatica a trovare la data che mette d'accordo tutti, perché anche se agosto avesse 52 giorni, sono sicuro che c'è sempre qualcuno che lavora, c'è sempre qualcuno che non ha ferie, c'è sempre qualcuno che fa un po' di difficoltà. Poi c'è il male di tutto, ma questo secondo me vale non solo per le vacanze di gruppo, è il gruppo WhatsApp, che è quel posto dove, quando, diciamo, prima che esistesse WhatsApp, ci si doveva telefonare, quindi bisognava per forza rispondere. Invece adesso col gruppo WhatsApp si fa sempre molta fatica, perché c'è sempre quello che o non risponde o non visualizza, o peggio, visualizza e non risponde. E vabbè, e poi c'è la meta. La decisione della meta di solito è molto complessa, cioè non si riesce a mettere d'accordo tutti quanti, non si riesce a essere ben precisi, non si riesce ad avere anche spesso un'idea comune, no? Di che vacanza voler fare. E poi, vabbè, i problemi di budget. Se c'è sempre qualcuno più generoso, c'è sempre qualcuno più spendaccione e qualcun altro meno. Se siete riusciti a bypassare o a superare tutti questi quattro step, allora forse vuol dire che potrete godervi qualche giorno in compagnia di vostri amici senza quello stress. Che però, dai, diciamolo, di solito è sempre nella parte iniziale, no? In quando si organizza. Poi, una volta iniziata la vacanza, alla fine siamo tutti più rilassati, siamo tutti più divertiti e alla fine lunga vita alle vacanze di gruppo con gli amici in estate.

Silence, titolo della canzone dei Medusa con Rani, la voce che ha cantato questo pezzo quando dice I've been waiting for a love like this, cioè stavo aspettando un amore come questo. Allora, in un certo senso c'è un breve collegamento con la canzone che stiamo per mettere, che si intitola invece Lasting Lover, quindi un amore che dura, un amore duraturo. Sigala insieme alla voce di James Arthur su M2O.

0: dice Florence Harman. La voce di questa canzone di Fisher appena sentita a pochi secondi dalle 4.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: La domenica pomeriggio su M2O scorre in avanti e siamo arrivati alle 4. Ma non solo, siamo arrivati al momento in cui vi mettiamo la musica italiana secondo noi. Arriva l'appuntamento con l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. D'Italian Remix. M2 Hit.

M-Tweet su M2O. All'inizio di questo non stop con un po' di musica italiana a modo nostro, quella che senti all'inizio dell'ora, che adesso lascia il posto al sound di J Balvin e DJ Snake. Arriva Tonto.

0: Does It Better, Michel Calfan, M2O.
1: Bene.
0: Il nostro non stop è terminato così. Partito tutto quanto con M2 Hit. Poi c'era Tonto con J Balvin e DJ Snake. Adesso con questo pezzo siamo arrivati di nuovo al momento in cui ci salutiamo. Ciao da Claves e buon weekend. Buona domenica pomeriggio soprattutto, che ha un sapore diverso per tutti quelli che magari in questo momento sono in ferie, quindi non stanno facendo quel pensiero tipico della domenica pomeriggio a quest'ora al lunedì, no? Allora quando il lunedì non è quel tipo di lunedì, la vita sembra sorriderti. Almeno per quanto riguarda qualcuno. Noi siamo pronti a farvi ascoltare un pezzo nuovo, la produzione nuova di Ugel insieme a David Guetta. Con loro c'è anche French Montana e l'M2 Hot.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.

Hitmaker come uno di David, come quello di David Guetta. Con loro c'è anche French Montana per chiudere il quadretto di questo pezzo nuovo. L'M2Hot è la canzone nuova che abbiamo appena sentito alle 4:10 di questa domenica pomeriggio. Ora andiamo avanti. Don't Talk To Me si chiama così questa canzone.

a questa canzone. Tom Grennan invece è la voce che abbiamo ascoltato cantare nel pezzo che si intitola By Your Side. Ora c'è una produzione di Get Far insieme a Sapienza, Buscando Amor, M2O.

0: Io non sto buscando amor, dice così questa canzone. Io busco un cavaliero, cioè sto cercando un uomo, un cavaliere. Get Par insieme a Sapienza, la loro canzone dell'estate. Appena sentita. Allora volevo avvisare gli ascoltatori che hanno chiesto, perché ci sono ascoltatori che hanno chiesto, se c'è un altro Play With Us. Ci sarà da qui alle ore 18 un altro appuntamento con il nostro gioco, ve lo volevo confermare. Nel frattempo il numero rimane aperto ed è sempre il 342-654-3210. Noi andiamo avanti con la nostra diretta della domenica fino alle ore 18 con più musica. Torniamo tra pochissimo.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

una delle ultime produzioni di Alesso con la musica e la collaborazione della band One Republic, si intitola In Your Eyes, questa canzone che riprende un po' un sound di qualche anno fa, un sound più EDM, un sound che in effetti c'era già nella loro precedente collaborazione di 13 anni fa. Questa invece è nuova e noi adesso però siamo pronti a mettere una canzone del passato, e il 1994 è l'anno di destinazione, quindi nel pieno degli anni 90. L'M World firmato dal progetto Quadran si intitola Eternally ed è la canzone che sentiamo e mettiamo adesso qui su M2O. M2O.

Noi siamo negli anni 90 e siamo nel momento in cui la trance aveva grandissimo successo. Dal Belgio arrivava Philip Van Mulem, il nome però con cui pubblicava la musica era Quadran. Eternally è l'M2Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Loco Loco di Cordo e Rainer Zonnevelt della canzone del Play with us, domenica 12 di luglio appena suonata. Sono le 4:35 minuti. I vostri messaggi sono tutti correttamente arrivati. Questa è un'informazione che volevo dare agli ascoltatori. Ma come si dice in televisione, il televoto è chiuso, nel senso che non accettiamo più messaggi per il Play with us, anche perché abbiamo qui davanti già il messaggio vincitore che si porterà a casa, nel senso che poi li spediamo noi i gadgets di M2O con la nuova t-shirt Dance with us, cappellino, portapasse e stickers.

0: Allora andiamo, dai, sentiamo chi ha vinto.
1: Giuseppe da Novara, play with us.
0: Eccolo, Giuseppe da Novara, il tuo play with us è arrivato a destinazione e i gadgets li hai appena vinti tu.
2: M2O, più musica.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio

in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Tito nella piaga, Businessman, il titolo della sua canzone, la seconda canzone che fa parte, diciamo, di questa svolta un po' elettronica della cantante Tito nella piaga, che abbiamo scoperto sul palco dell'Ariston con la sua canzone Che fastidio, grande successo per quel pezzo che noi abbiamo messo anche qui su M2O più volte, anche grazie alla diffusione sui social, dai, diciamoci la verità, che poi ogni tanto contribuisce, no, al successo delle canzoni. E a proposito di social, vi volevo ricordare, volevo approfittare per ricordarvi di seguirci su Instagram, chiocciolina M2O Radio. Ci sono una serie di contenuti extra che riguarda questa radio, ma anche non. Ci sono una serie di foto inedite di artisti, tipo per esempio stamattina mi ha colpito tanto un video di Dua Lipa nel 2018, quando non era ancora famosa, ma quando già si atteggiava giustamente, no, da superstar. E poi per esempio ho visto anche una foto dei Medusa con David Guetta, che è una delle cose che capita di vedere, soprattutto anche per gli eventi, visto che siamo in giro anche con il Beach Like a DJ, con le serate del venerdì di M2O, ieri, anzi l'altro ieri, perché oramai è domenica, venerdì a Viareggio c'è stato Albertino e c'è stato anche Shorty, c'è stato anche Lorenz. Quindi se non riuscite a partecipare agli eventi dove siamo in giro per il mondo, potete anche dare un'occhiata ai nostri social per rivivere un po' di emozioni insieme. Adesso c'è una canzone un po' rivelazione di questo 2026. Loro sono un trio, si fanno chiamare The Bausa, e la canzone che ha permesso loro di arrivare al successo in tutto il mondo si intitola Magnetic. Ce l'ascoltiamo adesso.

0: La voce di Luis Capaldi, Someone You Loved, su M2O. La sua canzone è una delle sue canzoni, se non la sua canzone più famosa. Noi la mettiamo nella versione remix di Future Humans, che conserva però quell'intensità e quel sound originale. Appena sentita a pochi minuti dalle 5.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
5: M2O Cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: In FM, Lab, su M2O.it.
0: 5 in punto della domenica pomeriggio 12 luglio, la radio è M2O. Chi vi parla è Claves, insieme ancora per un'oretta fino alle 18. Ora i Treno Stop e la prima canzone è di Craig David.
5: M2O.
11: Più musica. M2O.
12: What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor?

Merton una decina d'anni fa aveva fatto questa canzone perché è nata ma è cresciuta poi in diversi posti del mondo. Si sente una ragazza senza radici. E allora No Roots, questo è il motivo del titolo della canzone, con Dennis First che ha creato e curato il remix di questo pezzo che noi abbiamo messo qui in onda su M2O al termine di questo nuovo Non Stop. Già 8 minuti passati dopo le 5 della domenica pomeriggio, una giornata caldissima nella domenica pomeriggio di M2O, anche come sinonimo di musica hot. Perché? Perché sta per arrivare l'M2O. Guarda un po' che gioco di parole ti ho tirato fuori. Nel frattempo ben trovati da Claves. Allora l'M2O di Jonas Blue, il DJ inglese che già conosciamo e conosciamo già da più di 10 anni, ha fatto questo pezzo nuovo dal titolo Girl. Ce lo ascoltiamo adesso. M2O.

0: 2015 è stato l'anno di esplosione per la carriera del DJ Jonas Blue. Aveva fatto un remix di Fast Car di Tracy Chapman e poi ne ha messe in fila altre di canzoni. Questa qui è una delle ultime, si intitola Girl, e si è guadagnata il posto di M2Hot, canzone nuova che ascoltiamo qui all'inizio dell'ora su M2O.
1: Più musica.
2: M2O.

0: How Does It Feel? Dub Dogs, Fezzo, Dark, i nomi dei DJ e degli artisti tutti quanti brasiliani che hanno lavorato a questo rework di un pezzo storico per la musica elettronica, Blue Monday, The New Order, che è diventata How Does It Feel in questa versione che abbiamo appena trasmesso nella playlist della domenica pomeriggio. Allora, a proposito invece del sound notturno, abbiamo il consueto momento in cui vi facciamo sentire un po' di quello che succederà e che ascolterete stanotte, tra cui Defected con il loro radio show a partire dall'una nel Dance With Us qui su M2O.
1: Dance With Us.

0: notte della domenica di M2O. Dance with us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: parte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

Samurai J con la sua canzone dell'estate dal titolo Flamenco Paranoia. Sono passati solamente pochi mesi da quando saliva sul palco dell'Ariston con la sua Ossessione, canzone che è stata quasi diciamo superata in un certo senso poi dall'uscita di Flamenco Paranoia, pezzo che abbiamo appena trasmesso in questa diretta pomeridiana su M2, alle 5 e mezzo di questa domenica, ancora insieme per una mezz'oretta e ancora insieme per un altro appuntamento con la musica del passato. M2 che arriva tra l'altro dalla fine degli anni 80, quindi abbiamo sconfinato il decennio. 1999, 89, 49ers, Touch Me è la canzone.

cantante, la modella Don Michel, però che poi aveva un team di produttori tutto italiano dietro. L'M Dolder, appuntamento alla mezza dell'ora appena arrivato con la nostra musica. Ora David Guetta e Jennifer Lopez, Save Me Tonight su M2O.

0: fa così in questa canzone perché parla di quanto la verità faccia male alle volte. Truth Hurts è la versione remix su M2O.
1: Con One, la storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

piccoli, Wanna. Due fratelli nella vita reale ma anche nella musica, con il duo che hanno formato con la canzone Wanna che abbiamo appena trasmesso qui su M2O. Sono le 5.

46 minuti, ancora insieme per un po', ma tra poco vi lascio alla domenica sera. Tra pochissimo, se avete perso la puntata del DJ Time di questo weekend, ci sarà la replica e poi la puntata di 1212 con Wad nell'appuntamento solito che c'è la domenica sera alle ore 19. Poi ci saranno anche tutte le migliori hit dell'estate, il nuovo programma estivo M2O Hot Summer, per una colonna sonora perfetta per affrontare questa stagione, e a seguire gli appuntamenti soliti, quello con Dance Revolution con Albertino e poi da mezzanotte il Dance With Us, attesissimo dagli ascoltatori notturni che ne approfittano per usare M2O come colonna sonora e con il nostro sound. Ancora quindi un po' di canzoni da mettervi, la prossima è di Feder insieme a Bryce Vine e Dan Kapl.

parte del nuovo attesissimo album di Madonna, che è uscito proprio l'altro ieri, venerdì 10, con le sue nuove tracce, con questo pezzo molto molto molto house, molto dance, molto disco, molto molto apprezzato da noi di M2O, tanto che ce lo siamo ascoltati in questa domenica pomeriggio, che oramai va verso la sera, ve lo dico, mancano le ultime due canzoni e dalle 18 poi ci saluteremo. Allora, nelle ultime due canzoni abbiamo spazio per gli Another con Eddie Like It, ma prima ancora per i Coldplay, Higher Power, nella versione remix di Tiesto. Sometimes

0: Like It, si intitola così questa canzone. È arrivato il momento quindi di ascoltare la puntata del DJ Time di questo weekend e sorpresa sorpresa, noi ci sentiremo per tutta la prossima settimana dalle 21 alle 23, quindi l'appuntamento è per domani sera qui su M2O. Fate una buona domenica sera, nel frattempo a presto da Clubs, ciao.
1: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese. Strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Di Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Illuminiamo anche questo weekend di luglio, il DJ Time non vi molla neanche d'estate, fino alla fine di luglio saremo qui nel weekend di M2O dalle 2 alle 3 il sabato e la domenica in replica. Ciao, sono Albertino, Alba on the mic.
1: Scusa se mi permetto, ma
0: ti sei impressionato?
1: Quasi, ma ti ho riconosciuto.
0: Adesso?
1: Adesso sì.
0: Ma Mario?
1: Sono qua davanti.
0: Ah, eri tu che parlavi?
1: Sì.
0: Fargetto e regia, quante volte l'avrò detta questa frase. Poi arriveranno Prezioso e Molella, come sempre saremo al completo, tutti e quattro, together, per un'ora di DJ Time, dove vi proporremo delle musiche prese dal nostro archivio e quindi prevalentemente degli anni 90 per gli amici della cassettina e non. E poi i vari appuntamenti come il disco Prezioso, il Mega Mix, DJ Time Story e anche qualcosa di nuovo, perché vogliamo proporvi delle canzoni che potrebbero diventare dei successi, anche se ultimamente si fa un po'

0: fatica. Ma Mario?
1: È qua, sto ascoltando attentamente quello che stai dicendo.
0: Per la prima canzone, anzi le prime quattro di sabato 11 luglio, dove devo schiacciare?
1: Dovresti... quel
0: tasto
1: pulsante
0: verde, eh?
1: Quello verde.
0: Questo?
1: Sì.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Allora, ci siete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: It's DJ Time!
1: Oggi la puntata del DJ Time si apre con una canzone degli anni 80 che poi a fine anni 80 è stata remixata, anche se l'hanno remixata altre volte. È un disco

Ti chiamano Early House, i primi successi della musica house. Era proprio l'inizio, 1988, Burning Down the House, Man's Club. DJ Time.

0: Oggi siamo andati veramente molto molto indietro. Pensa che siamo nel 1988, sono passati quasi 40 anni dai primi esperimenti di musica house ed è ancora un genere, diciamo, considerato, come dire, moderno, attuale, sperimentale.
1: Figo!
0: Era Night Moves di Rickster dal 1988 e adesso dal 2007 una canzone che recentemente è tornata in auge, ma la versione originale era del 2007, che tra l'altro si ispirava a un brano degli anni 80, quindi è tutto un giro infinito per Armand Van Helden e la sua I Want Your Soul.

0: Questa è la lunga storia di I Want Your Soul di Armin van Helden, che nel 2007 ha prodotto questo brano che era, diciamo, ispirato a un campione di anni prima e che adesso è tornato in auge, credo a causa dei social, non ho esatto. Altre spiegazioni. Comunque ci sono altre versioni nuove, ma questa è l'originale del 2007, I Want Your Soul. Adesso ci colleghiamo con Prezioso, perché è il momento del disco Prezioso.
1: Dove stai, Gio?
2: In Sardegna.
0: Dove stai, a Copenaghen? No.
3: No,
0: perché ho visto che frequenti molto Copenaghen ultimamente.
3: Sì, no, diciamo tutta la Scandinavia.
0: Ah, tutta la Scandinavia. Quindi giubbotto pesante, diciamo.
3: Abbastanza, dai.
0: Bene, bene. Allora, questa settimana che cosa ascolteremo nell'appuntamento col disco Prezioso, caro Gio?
3: Allora, questa settimana ho scelto Medusa come base. Sopra abbiamo St. John, Benassi, Kungs, Clives and Cole. Questo non lo so pronunciare, Dua Lipa e Nio.
0: Quello che non sai pronunciare è Marlon Hofstadt, che tra l'altro io ho avvisato che tu non lo sai pronunciare, si è offeso. Vero Mario?
4: Sì.
0: Vabbè, non è vero. Allora sentiamolo il disco.

0: Era il disco prezioso di questa settimana, come avete sentito sulla base dei Medusa Giorgio ci ha infilato St. John, Benny Benassi, Kungs, CNC Music Factory, Marlon Hofstadt, Dua Lipa e per finire Neo con Beautiful Monster. Adesso è il momento della musica nuova. Ce l'abbiamo la musica nuova?
1: Sì, sì, certo.
0: Abbiamo tre canzoni nuove. Probabilmente qualcosa l'avete già sentito. E la prima è di Peggy Gou insieme a Ira Starr. Si intitola Woman.

molto radiofonica, direi radio friendly, molto ballabile, ed è per questo che l'abbiamo scelta come novità nel DJ Time di questa settimana, sabato 11 luglio o domenica 12 in replica. La prossima è di Adam 10 e si intitola I Never Knew.

0: Che bella questa. Sentiamo se piace anche agli ascoltatori.
1: Piace.
0: Ha detto piace.
2: Sì.
0: Allora è piaciuta. Era Adam 10, Adamo 10, con la sua I Never Knew. Come? Ah, non si traducono i miei cognomi?
2: No, però ha fatto ridere.
0: Vabbè, Giacomo funziona un casino, adesso lo mettiamo?
2: Cosa?
0: James Hype.
2: Ah.
0: La nuova di James Hype nel DJ Time chiude la prima mezz'ora e si intitola Serotonin. Be my serotonin, tell me why lies.

0: era Serotonin. Serotonin è un neurotrasmettitore e ormone noto come l'ormone del buon umore. Sintetizzata a partire dall'aminoacido triptofano, regola umore, sonno, appetito e funzioni intestinali. Circa il 90% è prodotto nell'intestino, mentre il restante 10% si trova nel sistema nervoso centrale. Perché James Hype ha chiamato la sua canzone Serotonin?
1: Quello è un grande personaggio illustre.
0: Perché l'umore del buon umore, l'ormone del buon umore. Anche il DJ Time è l'ormone del buon umore. Quindi DJ Time, Serotonin. Era James Hype ed è questo l'ultimo brano della prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo con la seconda parte del DJ Time di sabato 11 luglio o domenica 12 in replica su M2O.
2: La musica del momento.

0: più musica.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Ufficio Casa Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Welcome to DJ Time.

0: i Sister Sisters, molto famosi degli anni 80-90, che tra l'altro sono in tournée insieme ad altri gruppi famosi dello stesso periodo. Ho notato che fanno come dire
1: dei festival
0: dove, non so, ci sono i Duran Duran, i Soft Cell, tutti quei gruppi fighissimi degli anni 80, tra cui anche era I Don't Feel Like Dancing. Però i Sister Sisters sono un po' più recenti come fenomeno, non sono un po' più anni 80,
1: no, molto più recenti.
0: Infatti questa è del 2006. Adesso, amici del DJ Time, è arrivato il momento di raccontare una storia.
1: Sì, ma che storia?
2: Oh yeah, check this out,
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Everybody's Free.
4: Everybody's Free
0: di Rozalla. Il 27 giugno 1992, a Monaco di Baviera, in Germania, Michael Jackson inaugura il Dangerous World Tour. Per le date europee, il re del pop desidera che ad aprire i suoi concerti siano artisti dance di grande successo. Sceglie Criss Cross, Culture Beat, Snap e Rozalla, in classifica in tutta Europa con Everybody's Free to Feel Good. Rozalla Miller nasce in Zambia, Africa, nel 1964. Cresciuta in Zimbabwe, fin da piccola si esibisce in gare di canto e spettacoli televisivi, prima di intraprendere la carriera come cantante professionista per alcuni gruppi R&B africani.
5: Well, I was born in Zambia and my mom and dad say from the day I was born I started singing, so all my life I wanted to be a singer from when I was very young girl.
0: Spinta dal successo locale, nel 1988 Rozalla si trasferisce a Londra, dove si autoproduce dei provini in cassetta da distribuire ai produttori della città. Una di queste finisce sulla scrivania di Nigel Wanston, che insieme a Tim Cox forma i Band of Gypsies. Insieme nel 1990 le producono Born to Love Ya, ma soprattutto nel 1991 Everybody's Free to Feel Good. Considerato un vero e proprio inno della musica dance, la canzone raggiunge la posizione numero 6 nella UK Single Chart, la numero 2 in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, ed entra in top 20 in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia. Tra settembre e novembre del 1991, Everybody's Free è presenza fissa anche nella DJ Parade.
6: Biatch.
0: Nel corso del tempo, la canzone è stata riproposta in diverse versioni. La più recente è del DJ e produttore abruzzese Piero Pilupa, che nell'aprile 2021 ha pubblicato la sua bella interpretazione del classico di Rozalla. La sua versione ha il merito di aver fatto rivivere il disco alla radio 30 anni dopo la sua pubblicazione originale. Nonostante un buon piazzamento anche dell'album del 1992 che porta il nome del singolo, Everybody's Free è ancora oggi il più grande successo di Rozalla Miller, dall'Africa a Londra a ritmo di house. Ed eccola, Everybody's Free di Rozalla, ancora una volta nel DJ Time.
7: Do they want to

0: Everybody's Free. Poco fa a microfoni spenti Mario Fargetto in regia mi ha suggerito la traduzione del titolo del brano, ha detto Everybody's Free, tutti sono tre, e io gli ho detto guarda che non è, lui è convinto, boh, sarà vero, non è tutti sono liberi, tutti sono tre,
1: per me
0: sono
1: tutti tre.
0: Era Rozalla. Sentiamo il parere di un esperto, Molella, secondo te la... Ciao Molly, come stai?
2: Ciao, sto bene, no, stavo ascoltando.
0: Tu sei d'accordo con Mario o con me? Cioè, non ho capito.
2: Con Mario.
1: Bravo Molly.
0: Quindi tutti sono tre, va bene. Voi vi chiederete, ma lo state chiedendo in molti, come mai c'è Molella collegato? Ma come, non lo sapete che ogni settimana nel DJ Time Molella ci regala il suo mega mix? La risposta è, ah già. Caro Molly, che cosa sentiamo questa settimana?
2: Allora, questa settimana partiamo con Killing Me Softly, la versione fatta da Regina, poi ci sarà Blackwood con Peace, I Like to Move It dei Real to Real, Laguna con Spiller from Rio, Groove Jets di Spiller, Smoke City con Mr. Gorgeous e Rhythm is a Dancer degli Snap.
0: Bene, ottima scelta. Ascoltiamo il Megamix di questa settimana by DJ Molella.
2: Grazie,

E questo è proprio il basso che rotola degli anni 90, questa è proprio sonorità prodotta in Italia, quella roba là, dai. E infatti è il 1994 ed è stata un'estate pazzesca per noi. The summer is magic. J-Time. Un'altra bella estate, se non ricordo male, è stata l'estate del 2003, quando impazzava questa canzone di Holy Ghost intitolata Superman.

0: Diciamo che è un genere che ha avuto dei flash sporadici e discreti di successo, cioè la house un po' gospel, vero?
1: Sì, vero.
0: Ci sono stati degli episodi negli anni. Questo direi che è stato un discreto successo. Era Superman dal 2003, Holy Ghost. We like to party, we like the disco sound.

Venga Boys, che hanno collezionato 3 o 4 hit una dopo l'altra, hanno un repertorio breve ma intenso. 1998, We Like to Party nel DJ Time. Adesso andiamo via, ma prima di andarcene c'è Vasco. Vasco nel 2001 si fece remixare diverse volte. Questo è il remix di Molella di Ti Prendo e Ti Prendo.

0: andiamo, si va via. È finito il programma, dove vado? Andiamo via. Era Vasco Remix, ti prendo e ti porto via, Molella Remix. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un fantastico fine settimana. Buon weekend, il DJ Time invece vi aspetta la prossima settimana, sabato dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio in replica, e se non vi basta scaricate la nostra app, lo troverete in Reload ed è come avere una cassettina sempre pronta che qualcuno ha registrato per voi. Ma Mario?
1: Sono qua Alberto.
0: Si va.
1: Abbiamo finito, sì.
0: Abbiamo finito, buon weekend a tutti, alla prossima settimana col DJ Time. Da Albertino, ciao.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: agosto in Puglia con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: non lo so se state tornando dalla domenica al mare, ma ho la sensazione che sia così per molti di voi. Però, in un caso o nell'altro, noi qui, ogni weekend, 19-21, sabato e domenica. Tutta l'estate anche, ovviamente. Ciao a tutti da Wad. Abbiamo mille cose in questa puntata, i nostri exclusive, le novità, i flashback, il passato, un po' di sana nostalgia ogni tanto. E quindi, facciamolo.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.

0: artista che abbiamo conosciuto bene un po' di tempo fa, Cala British, è stato anche nostro ospite, anzi questo è un piccolo estratto della chiacchierata. 1-2-1-2
1: Exclusive. Ho vissuto certe cose in studio folle, cioè no cap.
2: Tipo, sparane una.
1: Lavoravo con questo artista, si chiama Bando K.
2: Ok.
1: Ti giuro, cioè lo stavo recando, I was in the control room. Uh-huh. Cioè lui era nel booth e mi ha scritto un messaggio, ha detto make sure no one hears the music. E io ho detto minchia, cioè come controlla allora, cioè come ti faccio da fuori?
2: Ah, neanche tu potevi ascoltare?
1: No bro, dovevo spegnere tutto, ovviamente ho detto vabbè, metto le cuffie. Ho messo le cuffie, forse prima che ha registrato quella parte lì della canzone, c'avevo tutto fuori delle cuffie, le casse. Finisce la strofa e mi scrive vieni fuori. So andato lì fuori e mi dice bro, I know they could hear the music, bro. I know they could hear the music. Do you know who I am? Cioè io ovviamente, cioè, in quella situazione, cioè io bro, sì, so chi sei, ma minchia, cioè, sto lavorando, frate, cioè non capito, non bro, ti giuro, ha invitato tipo 18 cristiani in studio che poi sono venuto lì a farmi brutto.
3: 1-2-1-2 M2O. Yeah. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

24K Golden dalla California, anche se poi non è nato lì, però ho avuto modo di parlarci, si è trasferito un po' di tempo fa a Los Angeles in California, tutt'altro film rispetto al posto in cui viviamo noi banalmente, no? Ma non farti troppi

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: it, let's go. Let's get it, let's go.
1: Whoa. Oh girl, we need to run this back.
0: Provate anche voi a pronunciare queste parole di Missy Elliott. Let's get it, let's go. Con Kelani. È semplice, aiuta, è liberatorio. Let's get it, let's go. L'avete fatto?
2: 1, 2, 1, 2, this is for you. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: 1, 2, 1, 2.
1: Hey.
2: Oh.
1: If one, two, one, two.
3: Ti guardi mai mentre scopri allo specchio? Direbbe molto di te stesso. Voci si infrangono sul testo. Ognuno è molto più imperfetto di come sembra. Che cosa guardo quando mi indichi la luna, ma col dito l'hai coperta? Tu sei una Coca-Cola light aperta. Ma già al secondo sorso mi accorgo che il sapore è diventato insopportabile. Un taglio non profondo procuratomi sfogliando le tue pagine. Una scusa imperdonabile tagliarsi con la carta, poi mi terrorizza. Mangerò una pizza come una tartaruga ninja sotto una città dipinta. Al tramonto ognuno torna nella propria villa. Il tuo sudore sui vestiti ancora odore di vaniglia.

rimani mai dentro la macchina quando la porti nell'autolavaggio. Vedere tutte quelle spazzole che girano mentre i pensieri nostri quasi viaggiano. Come pulirsi la coscienza risparmiando sulla consulenza. Terapia, terapia, terapia. Mi chiedo se anche a me mi serve andare in terapia. Il culo su una chaise longue, no no. Segreti da nascondere, problemi da risolvere. L'altro giorno non ho pianto ma domani non sorrido. Ho un miracolo qui accanto però non lo condivido. Chewing gum sotto le suole di ogni Giuda. Ho sprecato la mia unica occasione di non dirtelo.

0: Mecna. Si chiama Terapia questo pezzo di Mecna, con cui abbiamo parlato molto quando è venuto a trovarci l'ultima volta in exclusive il nostro podcast. La lunga chiacchierata la trovi su YouTube e Spotify. Questo è un piccolo estratto. 1-2-1-2
1: exclusive. Io penso che sia il modo più artistico che oggi c'è.
2: È puro
1: di raccontarsi senza spettacolarizzare una cosa così personale, privata e bellissima, no?
3: Sì, se, guarda, ti ringrazio, cioè nel senso l'ho fatto, è successo, è andata così e credo però appunto che poi in questa cosa ci sia anche, secondo me, un valore che è quello appunto del non prestarsi al... Ormai noi facciamo gossip di noi stessi, no? Ma perché? Cioè, che senso ha? Ovviamente nel momento in cui poi hai una figura pubblica, eccetera, queste cose abbastanza grandi della tua vita in qualche modo potrebbero, no, anche interessare. Però la mia domanda è, che mi sono sempre fatto, è, ma cioè, uno che mi segue per il mio essere, per il mio, la mia scrittura, comunque il mio essere artista, le mie canzoni, cosa cazzo gliene frega di con chi sto, se ho un figlio, come è fatto, dove vado in vacanza.
4: Per completare, capito? L'empatia. M2O 1-2-1-2.

0: non è di quest'estate, ma ogni estate ormai c'è minimo una hit di Anna.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al

0: mesi in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui! Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
3: Let me tell you what's about to take place. One, two, one, two. Turn me up.

0: 1212 M2.
1: Nel buono mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne. Oggi porto agli occhi le coperte,

0: Ti dirò 22 Simba. Molti parlano di lui nell'ultimo anno, molti hanno collaborato con lui, da Guè a Marrakesh. E noi abbiamo parlato con lui in exclusive, il nostro podcast.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: Come si arriva ad avere un feat con Marra
3: che ti definisce gigante?
4: È arrivato lui, cioè credo, nel senso, io non mi sarei mai messo tipo a bussare tipo ehi, certo, sai che mi piaci, ah, sei okay, forte, cioè
5: ci siamo conosciuti, parlare di te Marrakesh, giusto,
4: mi ha detto che sei uno di quelli che spacca qui. E su quello per cui poi mi sono concentrato sul fatto che io e Marra non abbiamo parlato di musica è tanto umana, cioè almeno dal mio punto di vista deve esserci quel contatto lì, perché se io ci metto troppo cuore nella mia musica per far finta che poi se mi lasci una strappa scazzo sono contento, capito? M2

un tamponamento ideologico con il mondo di Trump e il mondo MAGA, è diventata MAGA Nicki Minaj, MAGA nel senso di Make America Great Again. Ha ricevuto tante critiche, ovviamente rispetto per la libertà di esporsi come vuole, questo però le ha prodotto una grossa perdita di followers e quasi una sorta, quantomeno fino ad ora, cancellazione dal mondo musicale, o quantomeno è da un po' che non si sente molto.

0: R&B nuova che suona un po' come i classici dell'R&B, un po' tipo Jodeci per esempio, anche B2K. Doing Too Much su M2O.
1: This is for you. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.

0: Connetti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Mi manchi
2: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: comporre tutto questo.
1: Yeah, quella via Kaleido con Bassi Maestro. Sono passati a trovarci per una lunga chiacchierata che potete vedere o sentire su Spotify e YouTube. Ecco un piccolo passaggio. 1-2-1-2
2: Exclusive. In realtà la mia generazione soffre molto il discorso della FOMO, no? Cioè avere sempre qualcosa da divorare assolutamente, anche di ascolto. E è molto difficile ascoltare un album con calma, ma lo dico anche, cioè sono parte anch'io di
3: questo. Ci riesci da utente?
2: A volte sì, a volte no, cioè mi perdo anche molte cose che vorrei ascoltarmi più con calma, cioè nel senso io comunque facendo parte di quel tipo di generazione penso di avere gli stessi vizi che abbiamo un po' tutti, anche col telefono. Nelle canzoni dico un sacco di volte che chiaramente l'abuso del telefono è un problema, però io sono il primo che ieri sera ci ha passato 3 ore, no? Nel senso così a scrollare.
4: Su cosa le scrivi le canzoni?
2: Su cosa le scrivo?
4: Sul telefono.
2: Sì, sul telefono.
4: Ecco qua.
2: 100% sul telefono.
4: Già c'hai 10 ore al giorno sul telefono regalate da questo.
5: Beh, perché? Quello però lo facevo anch'io. L'ho fatto anche sul BlackBerry, io per dire.
3: Sì, che era difficilissimo.
4: Esatto. Più che altro scrollare il testo in studio dopo per rileggerle.
5: Difficilissimo. Infatti strofe molto corte.
4: Ma, da qui l'arrivo della trap, i telefoni che comunque non ti fanno più scrivere troppa roba.
5: questo è sottile, però non è per tutti. 1-2-1-2
0: M2O. Yeah.

Myself and I, G-E-Z, Vive Rexa, Me, Myself and I, che ovviamente prima di essere questa canzone è stato un titolo di una hit eterna, quella dei De La Soul, Me, Myself and I. Sono quei titoli giganti, ve ne dico un altro, cioè titoli che rimangono nella storia per sempre, tipo Hip Hop Is Dead di Nas.

0: control.
1: Every time I come in, I'ma
0: lose control. Lose control.
1: Every time I come in, I'ma
0: lose control. Lose control.
1: Every time I come in, I'ma lose control.
0: Lose control.
1: Lose control.
0: Hit con un classico di Elton John. C'è Elton John in questa Lose Control.
2: 1, 2, 1, 2, MA2O.
3: This is for you.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per

0: poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Bah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
7: 1, 2, 1, 2. Hey! Oh!

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto, come se fosse conveniente.

Capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: immobile dal panico. Ormai uno degli ultimi forse rapper mascherati italiani mezzo sangue, abbiamo parlato molto con lui in exclusive. Il nostro podcast lo puoi sentire, vedere ovunque, Spotify, YouTube. Ecco un momento in cui parliamo con mezzo sangue.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: Hai una maturità ormai tra l'anagrafica e le cose che scrivi. Comunque, se ci vuoi mettere la faccia perché sei sicuro di quello che dici, è giusto che ce la metti. Fai quello che vuoi, cioè, però se tu dici io dico delle cose peso e voglio metterci la faccia perché questo sono io, mi rappresenta, è giusto che tu lo possa fare senza che la gente non sia pronta.
3: È quello che penso, no? Ultimamente.
4: Quindi scusa, nel rubrica consigli non richiesti,
3: visto, allora, alla fine non era una...
2: Sì.
4: Tu gli consiglieresti di toglierla?
2: Io dico, se vuoi metterci la faccia nelle cose che dici, perché alla fine dici le cose di un certo peso, non sei un trapper, capito? Che, cioè, o comunque non hai solo argomenti frivoli nei tuoi dischi, non parli di droga, armi e cose che non vivi.
4: Certo.
2: Dici delle cose peso, hai una visione del mondo peso, e quindi se vuoi metterci la faccia ne hai tutto il diritto. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
0: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Allora, com'è andata la serata?
3: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
2: Ah beh, quindi non mi sono persa un granché.
3: Nah, non ti sei persa niente.
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura.

0: o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Go, go, go, go, go. Ehi! Hey.

0: Con J-Ax abbiamo anche fatto una puntata pazzesca un annetto fa, forse meno, con J-Ax e Albertino. La puoi sentire e vedere su YouTube, Spotify. Exclusive. Senti qua, senti qua.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: In quello ti voglio dire che lo scarso di oggi è più bravo dello scarso di allora. Okay, sì. Comunque abbiamo tirato fuori una roba interessante che voglio spiegare bene.
0: Facciamolo.
2: Non perché so già che magari se viene decontestualizzata la roba che ti ho appena detto, lì ci avrò i soliti boomer, quelli dell'autotune che dicono: ma che cazzo dici? Tempo fa attaccarono sui social la Zucker perché lei disse una roba simile, disse i rapper negli anni 90 erano scarsi, no? Probabilmente intendeva quello che ti ho appena detto. Okay. Io prima, cioè, noi negli anni 90 lo stavamo inventando il rap italiano, non avevamo tante cose
0: da cui attingere prima. Però scusami,
2: cioè, parentesi, quindi anche proprio tecnicamente, come si facevano stare le parole, l'extra beat e la cifra, se tu senti, cioè, negli anni 90 si utilizzava tipo ovvero nel rap, una parola tipo ovvero,
0: ovvero.
2: Che adesso uno lo sa che io certe volte il congiuntivo lo so il congiuntivo, ma nel rap non suona bene.
1: 1-2-1-2

My life, Cool G Rap, New York City, lo stile è quello là, old school New York, faceva parte della Juice Crew, siamo negli anni

0: ogni sabato e domenica dalle 19 alle 21 qui su M2O. Ciao a tutti da Watt.
1: M2O Cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta, Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è DJ Time Again. Anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio poi in replica, ci raggiungeranno Preziose Molella. Perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18. Su M2O.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: M2O Hot Summer.
10: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.

0: hot summer.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo!
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Il festival più famoso al mondo incontra la musica sinfonica. Tomorrowland. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
6: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Africa. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Hot Summer.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Music.
1: Più musica.
2: Listen through.

0: questa settimana dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera, doppio appuntamento nel weekend di M2O con Dance Revolution. Ciao, sono Albertino, con me c'è Shorty regia.
1: Ciao.
0: E anche questa settimana tanta musica nuova. Abbiamo fatto una bella ricerca, abbiamo trovato tante novità da ascoltare insieme al massimo del volume. Per cominciare, nella puntata di venerdì 10 luglio

Work, un classico della musica house latina, direi. La originale era dei Masters at Work e questa è la versione 2026, quindi una cover di Pupanasty, James Hype e Dennis Bolfon. Per continuare, la nuova di Mo Black insieme ai Bedouin, Fecky Station e Salif Keita si intitola Manju, poi Va

playlist che trovate sul sito di M2O e se volete riascoltare la puntata scaricando la nostra app troverete la puntata nuova in Reload. Continuiamo con Dance Revolution di venerdì 10 luglio con Acid Harry, Chris Valencia, Dame, poi Dario Nunez, Danny Reis con No Par Sigue e ancora il nostro amico Marco Liss insieme a Ben Miller, So Good.

0: a chiudere la prima mezz'ora di Dance Revolution, appuntamento di questo weekend di luglio tra il 10 e il 12, venerdì e domenica in replica 11 mezzanotte. Marco Liss, Ben Miller con So Good. Adesso una piccola pausa e tra poco ritorna Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ritorna Dance Revolution di venerdì 10 luglio, domenica 12, in replica 11, mezzanotte, con Albertino microfono, Alba on the mic, Shorty in regia. E ancora mezz'ora di novità di questa settimana. Questo è Beyond Anyone, prodotto da Greggio, Kaffer, ZSS, spero di averli pronunciati bene. Poi Armin Van Buuren e Adam Beyer insieme con No Mercy. E ancora Argy insieme a Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights con Resurrection.

elettronica, eccetera, dalle 11, cioè noi praticamente, dalle 11, spero anche voi, dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera in replica. Abbiamo quasi finito, questa era All the Single Ladies, e per chiudere Tita Lau, James Hur con Sweat, Chains, Lina Punks con Weightless e ancora Seri Wax.

0: Le ultime tre di questo weekend, le ultime tre di questa puntata di Dance Revolution, Tita Lau, James Earl, Keynes con Lena Poons e Sari Wax con Sun Boy. Se vi siete persi qualcosa potete riascoltare Dance Revolution scaricando la nostra app o andando sul nostro sito ufficiale, cioè quello di M2O, dove troverete anche la playlist aggiornata, quindi magari pronuncerete qualche nome e qualche titolo forse meglio di come l'ho fatto io. Grazie a tutti, grazie a Shorty, adesso c'è un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata come tutti i venerdì, a seguire alle 1 DJ set esclusivo per M2O di Purple Disco Machine, alle 2 Jamie Jones e alle 3 Circo Loco. Se invece ascoltate la puntata di domenica arriva la Afro House di Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Che cosa volete di più? Ci sentiamo il prossimo weekend per Dance Revolution dalle 11 a mezzanotte venerdì e domenica sera. Grazie a Shorty.
1: Ciao!
0: Ed Albertino, buon weekend.
2: Dance Revolution.
3: Bass electronic music.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Bass DJs.
7: Get to dance with us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance with us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
12: Tonight,

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: M2A. You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
10: Move into the sound.
9: Please welcome.
0: Tonight. Defected Radio Show.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
8: Dance With Us.
9: Moving to the sound.
10: Please welcome.
0: Tonight, Glitterbox Radio Show.